zijn cattivas zijn, più belle gente come noi. Poeta, mio poeta, vagabondo. Poeta, mio